imparto a comprendere. Imparo a comprendere. Ah, che cosa c'è? Imparo a comprendere. Imparo a comprendere. Imparo a comprendere. Imparo a comprendere.

0: cercare di toccare, alico ti diventi, alico ti diventi, non cercare di toccare. Alico ti diventi, non cercare.
1: Thank you.

sabbia, sabbia, sabbia, sabbia, e sabbia, e sabbia, sabbia, sabbia.